0: le wa ga ibal cha to to mo mo talofa
1: atalofa si la suma le faton re ne fiafi
0: ya malo forse fo mo ya wa mo le fiafi
1: se fo mo ya le man wi ya haftai
0: ya le wa tala mala mai le fo ngol fo mai ah
1: ye
0: le ni ei
1: ya se ava tunu ya numero ya to ina fa mo le mo le a
0: ya ole al fi ngalo to ino le al numero
1: ole tolu mo le sfur fitu fa mo le mo le
0: tolu mo le sfur mo le fitu mo tu mo vao
1: ya fa mo le mo le
0: ya wa lei fa tai lava vinea
1: ya tu ya
0: ya wa lei so fu mo le tain
1: ah tai wa
0: se ya tu le sta to to talova
2: oi kong
0: ya malo salome
2: se va fuori algo un vera la coi in
0: e vuole lei
2: sono
0: ma coi e fai che avere vuole e la ngalte lo lei lo telefono ole a
2: ole iva mal sfurlima
0: iva mal sfurlima mo sa tele a
2: chiamo il mor
0: e vuole lei a
2: stai ma un ie
0: pocara e sai fuo mo le time le salome